sin el seguro yo te son. Bro, y a tu familia la son. Bro, papi, tengo grasa en el oro. No, ay, ay, dale, dale, dale, dale, simo, dale, y dale, dale, simo, dale, simo, dale, yo te quiero ver, dale, dale, dale, dale, con este booty yo te asombro, ey, con este booty yo te asombro, bro, y a tu familia la deshonro, bro, papi, tengo grasa en el oro, no, ay, ay, dale, dale, dale, dale, simo, dale, y dale, dale, simo, dale, simo, dale, yo te quiero ver, dale, dale, dale, dale,